adura keji re e ma bu kan si taru adaba oluwa gbe emi re sinu mi emi olohun to ba wa ninu eyan wa di budo sani ama si ogun ni ama si ogun ni di gbe emi re sinu mi eni ti emi olohun ba wa ninu e iroro buburu ani ogbogbo ero rere lo ma ma wa si lokun de ma ma se adua oruko Jesus Olorun o be mi re sinu odidi e mi re odidi mi si amire.